0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta, tanta buona musica.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice, fai benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.
2: Se io posso scombriccolare e voi potete scombriccolare, allora tutto il mondo può scombriccolare. Manuela! Manuela!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo, Manu hai ragione.

0: ragione. Anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni. Mamma mia, che fatica la mattina. Comunque, meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia. Baci, baci, baci, baci, ciao.
1: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Mariachi Radiofonologi, vai che si parte, su e vai, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sono morto, ciao al Max.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radioforologi.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani, preparatevi a ridere.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
6: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
5: Squat.
6: Sì.
5: Plank.
6: Sì.
5: Flessioni. Uno, due,
6: uno, due,
5: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno number one, buongiorno combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao un bacione, Omar D'Averzo.
2: Maria ci vecchissimi,
3: ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
1: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, calcia gnagna, calcia gnagna, calcia gnagna. Non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.

0: il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
3: Ciao a tutti, sono Max da Como. E l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come parte quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dasti.
3: Scombricolati, qui il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombricolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza. Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza.
3: Number one! Gli scombriccolati del

0: la domenica.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
3: Ove, Giove, buongiorno, ciao number one Marco Diazzi, appena svegliato, ciao la combricola.
4: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao.
5: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi, siete mitici.
2: Sono tre radiofonologi su Radio Una Berua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra

0: Mettiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Uè, scombriccolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombriccolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
3: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto, ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ho cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui,
2: Buongiorno mattina!

0: Questo è cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle perché ci servite. Io posto di combricola del mattino, vi chiamerei pellicola del mattino. Ciao ragazzi.
1: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
2: Aie iot, le ore della se, se, dom, che te andala ora? Perché noter? Ansete berge!
3: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma mi non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
4: La combricola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, da segnalare la possibilità solo di qualche nota instabile sull'arco alpino tra pomeriggio e sera, con la possibilità anche di qualche temporale di calore. Temperature massime in aumento, rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con picchi in pianura nei grandi centri urbani anche prossimi ai 34 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
2: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
3: Gli scombricolati del mattino.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto.

0: Anche con l'alta marea.
1: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché hanno un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno combricola! Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel! Ciao Federico!
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Buongiorno Sgombricolà, buongiorno miei cari mariachi radiofonici. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao al mar, curi a cavallo del veste, corre a fare

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Good morning, combricoliamo? Bonjour, combricoliamo? Guten Morgen, combricoliamo? Buongiorno, combricoliamo?
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shout out Max! Number
3: one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, signor Padre Romano. Senta, io sono professor Caucasi. Volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. Se vuole passare per controllo, grazie. Prendo appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
3: Grazie per essere stati con noi. Gli Scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Show su Radio Number One. Tra poco comincia la combriccola.
1: Radio Number One Notizie.
2: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: bene, che si presenta così. Ci presentiamo con una canzone oggi. Sergio Stiloni al bar, a bere, a bere al bar. Come lo presentiamo? Patrizio Romano.
1: Oh, buongiorno.
2: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Facciamolo pure lento, va bene,
0: è perfetta, perfetta. Ne dobbiamo trovare una per me, che sono Manuela Doriani.
3: Ma che fastidio.
0: Eccoci qua, siamo noi, la copricola di Radio Number One. Che bello, come va?
4: Tutto bene, permettimi Manu di fare una piccola osservazione. Questa notte un ragazzo, 39 anni, si chiama Lionel Messi, 39 sì. anni, ha fatto 3 gol, uno più bello dell'altro.
0: Ma veramente?
1: Ragazzino ancora il vizio di segnare, sì.
0: 3 gol ha fatto?
1: Tre gol,
0: vedi che dicono noi che non siamo vecchi, ormai siamo da buttare via nell'umido, invece anche noi vecchietti, vedi?
4: Noi nel secco.
0: Noi nel secco, esattamente. Bene, sono molto contenta. Con questa buona notizia direi che possiamo far partire la combricula di oggi con Irama e Kabba.

0: Capana, il pezzo di Rama su Radio Number One. Per augurarvi buongiorno, anzi buenos dias. Mamma mia, stamattina me la sono rischiata bruttissima. Avete presente quando vi svegliate che avete un sacco di sonno, no? E 5 secondi mi sono appoggiata, ho fatto la doccia, mi sono vestita eccetera eccetera per iniziare il programma, la giornata, e mi sono seduta sul divano, mi è caduta la testa come a mia nonna davanti alla televisione.
1: No.
0: E ho rischiato di non arrivare mai.
2: Sì, comunque è successo anche a me. Vado in bagno, il mio bisognino fisiologico, poi torno in camera, tracchete.
0: Era bene specificato.
2: Sì, e poi mi è caduta la mascella e anche la palpebra. E anche qualcos'altro mi è caduto.
1: Adesso no. Io invece guardavo una cosa, guardavo un film, il finale non mi è piaciuto, mi è caduto qualcos'altro.
0: Tutta roba che cade qua stamattina, tutta roba che cade. Questa è la combricola di Radio Number One. Abbiamo una sigla per loro, eh? Hai piacere.
3: La casa. Ma stai zitta, grammofono!
0: Ma da voi è già giorno, ma che meraviglia! Qui è ancora notte.
2: Ma dai, buongiorno, notte fonda.
4: Buongiorno Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: È 10:50 in questo momento che sto registrando l'audio. Splende il sole.
0: Vedi che
4: e quindi contro il caldo di questa bellissima giornata che sarà oggi, andiamo a rifugiarci dentro un bel capannone, no? Oh. Tanto così per fare qualcosa.
2: Bello,
4: buongiorno, bacione a tutti! Omar D'Averzo, lavoratori! Dentro i capannoni a sudare, dai!
0: Ma non c'è l'aria condizionata dentro il capannone?
5: Sì. Ma buongiorno ragazzacci.
2: Buongiorno, buongiorno.
5: Ve l'avevo già cantata ma ve la ripropongo.
2: Vai.
5: Se allenar tu ti vuoi, Radio Number One devi ascoltare. Ma si sa che con i ragazzacci della combricola, tra un passo e una risata, la caloria è consumata. Ah. Grazie per alleviare i miei allenamenti. Un bacione.
2: Ma che brava,
1: brava.
2: Con la rima baciata.
1: Con la rima baciata.
3: Stai zitta, grammofono.
0: Ma quanto è carina, tra l'altro, perché era un video questo qua. Lei è proprio super carina.
1: Molto.
0: Che cammina vicino al naviglio. La Manu si chiama. E tutte le Manu, tutte le Manu.
6: Ragazzi, buongiorno, sono qua, Sergio.
2: Ciao, ciao.
6: Manu. Ascolta, mi fate un favore, fate gli auguri al mio secondogenito, erede al trono, Samuele, che compie 21 anni. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Auguri.
1: Ciao, auguri,
2: auguri Samu. Una volta si diventava maggiorenni a 21 anni, ai nostri tempi.
1: Adesso è un secondo gemito.
2: È un secondo.
0: È un secondo.
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Hai la notizia bomba? Ce l'hai,
2: sì,
1: la notizia,
2: sì,
1: bomba?
2: Sì. Ragazzi, allora, Manu, col caldo che sta arrivando, le 5 regole da seguire subito sono: bere acqua regolarmente durante tutta la giornata, evitare attività fisica intensa nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, cercare luoghi ombreggiati o climatizzati, prestare attenzione ai sintomi di stanchezza, vertigini o stati confusionali. Queste regole non le conosce nessuno.
0: Dove le hai trovate? Dici il tuo segreto.
1: Italia 1.

0: perché ragazzi, beh, se si entra in quel discorso lì non si riesce più.
1: No, assolutamente. Poi ripeto, la molestia è diciamo qualcosa che ha a che fare quando accade, quando tu non desideri che quella cosa avvenga. Quindi insomma, sentiamo che cosa dice questa nostra ascoltatrice.
2: Scusate, ma se vieni e mi tocchi le gambe anche non sono una zona erogena, però se tu mi tocchi le gambe io ti taglio le mani.
0: che poi io vorrei dire anche qualche cosa sulla zona erogena, voglio dire la spalla che non è il seno, per certe persone può essere una zona erogena, per esempio, cioè anche quella cosa
1: ma zona erogena intese diciamo delle zone
0: intime,
1: ovviamente,
0: ho capito,
1: esatto, zone intime in quel senso,
0: però è sbagliato proprio anche l'aggettivo, no? Perché erogeno è anche entra anche un po' nella sfera personale, no? Al di là del volere o non volere, comunque tu le spalle non me le tocchi, anche se
1: quelle sono diciamo delle zone sensibili, e poi ci sono delle zone proprio diciamo erogene. Comunque, se proprio vi viene questa voglia di toccare, compratevi delle bambole gonfiabili, le mettete lì vicino al vostro la sedia in ufficio eccetera, ogni volta che vi viene voglia, no? Del resto voglio dire, sono in vendita ormai, veramente c'è di tutto di più, grazie anche all'intelligenza artificiale ci sono delle soluzioni a misura d'uomo, mi verrebbe da dire, e quindi lasciate stare le colleghe o i colleghi, perché vale naturalmente in tutti
0: certo,
1: i sensi.
0: Eventualmente chiedete la bambola gonfiabile, chiedete a lei qual è la sua zona erogena.
1: No, la bambola gonfiabile non risponde perché non è dotata naturalmente di cervello,

0: non siamo per niente d'accordo. Insomma, non si può non considerare molestia il fatto di essere toccati in una zona che non viene normalmente considerata zona erogena, come è successo a questa signora in questa azienda, dove praticamente ha subito sempre delle molestie, no? Toccata sotto il seno, cioè sulla pancia. Poi, ma poi per quale motivo? Cioè, tu vai al lavoro e uno ti tocca sotto il seno, sotto la pancia, cioè, voglio dire.
1: Secondo me anche,
0: no,
1: secondo me è sconveniente anche, voglio dire, anche la pancia sotto, cioè, voglio dire, è un gesto un po' oltre, cioè non è un gesto da superiore, cioè cosa tocchi? Ma saluta, buongiorno, vai, cioè, cosa devi toccare?
2: Ragazzi, vorrei sapere se il giudice fosse stata una donna, se avrebbe preso la stessa decisione.
0: Questo non lo so.
1: Non lo sappiamo, però a volte abbiamo avuto cronache di giudici donne che magari andavano contro l'idea che noi abbiamo di un giudice donna.
0: Diciamo, noi siamo dalla parte di questa dipendente, poco ma sicuro. Allora, rimanete con noi, perché oggi, in largo anticipo, parliamo di cibo, ma in realtà legato alle nostre regioni italiane, giusto? Ci sono delle regioni nelle quali si mangia meglio. Io vorrei sapere qual è la regione in Italia dove si mangia peggio, perché non ne conosco. Ma comunque, dai.
1: Insomma, classifiche. Le classifiche di cibo ci prendono sempre, perché generalmente non siamo
0: per
1: d'accordo.
0: Per la gola.
1: Sì, e poi c'è sempre qualcosa che non ci piace, quindi va bene.
0: Dai, ne parliamo tra poco, cari journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
5: Il weekend!
6: Quattro conduttori differenti,
7: ma con un ritmo unico.
8: Quello della musica di Radio Number One.
6: Accendi il tuo weekend.
7: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
8: Solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

poco parleremo proprio di cibo, perché c'è una classifica molto interessante che ha realizzato Time Out andando in giro per il mondo, dove si mangia bene, dove si mangia male, insomma proviamo ad approfondire dopo Noemi.

0: mai più.
1: C'è questa canzone di Noemi che mi ricorda un pezzo, adesso devo ritrovarlo un po' nell'archivio musicale nella mia testa, però ci sono milioni e milioni di canzoni, ma mi ricorda qualcosa. Allora, 10:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo di cibo. Sì. Sì, in realtà sono le 20 città dove si mangia meglio al mondo nel 2026, che solo una sia italiana, francamente, mi sembra un po' esagerato.
2: Allora, il sondaggio di Time Out, mi ricordo che ne avevo parlato anche l'anno scorso.
1: Sì, sì, l'anno scorso.
2: E c'era sempre Napoli, c'era sempre Napoli che tiene, insomma, nelle prime 20. Insomma, il sondaggio è stato realizzato con 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo, quindi un buon numero, e in base, insomma, alla qualità del cibo, ma in base anche al prezzo, insomma, alla varietà, è venuta fuori una classifica che vede al primo posto, non so se è una sorpresa o meno questa, il cibo peruviano, con Lima, la capitale, in testa. Io sono stato una volta in un ristorante peruviano, ho mangiato molto bene, però insomma questa è la classifica di Time Out. Il podio, allora, poi vede altri.
1: Sì, due. Sì, il secondo e terzo posto sono occupati da Thailandia e Messico, sì. Quarto e quinto posto da Inghilterra e Spagna, e diciamo che insomma la rappresentante dell'Italia, appunto come dicevi, è Napoli, che si trova praticamente al 14° posto, dalla pizza, insomma il casatiello o guoppo, babà room, mentre l'America per esempio anche qua si distingue non con tante città ma con New York, che propone, diciamo, vari tipi di, esatto, di cucine, e quindi non lo so, mi sembra un po' ingeneroso, devo dire, solo una città italiana peraltro al 14° posto.
2: Non lo so, Barcellona quinta per esempio, anche lì Barcellona, ma diciamo che si vede molto, ad esempio se tu guardi New York è in classifica appena dopo Napoli. New York ha tutto come proposta del cibo, no? Cioè non è una proposta americana, è una proposta del mondo, quindi voglio dire, secondo me la classifica viene anche condizionata, insomma, dalla grandezza della città,
1: come
2: per
1: in
2: esempio,
1: tutte le città,
2: no?
1: Ma in tutte le città trovi le cucine da tutto il mondo, ovviamente, quindi insomma dici, sai, Milano piuttosto che Torino, Roma si mangia bene, ma trovi veramente cucine davvero da tutto il mondo. Comunque diciamo che in Italia per esempio Napoli anche guida la classifica, e poi ci sono altre città che sono, diciamo, presenti in questa classifica dove si mangia meglio, che sono Milano, Bologna, Firenze, Genova. Io le metterei sinceramente tutte, perché insomma, certo, mi sembra ovvio che in Italia si mangia bene più o meno ovunque, dai. Eccola qua. Allora, c'è un po' di musica come sempre su Radio Number One, questa canzone del 2012 di Alanis Morissette.

0: Miles Smith con questa canzone che insomma ha grande successo. Stavo cercando di recuperare il messaggio di una nostra amica che ci voleva portare a Reggio Emilia. Aspetta.
1: Buongiorno.
0: Sì?
1: Ma per favore,
0: eccola,
1: venite a mangiare in qualsiasi città emiliana e poi ne parliamo. Ecco.

0: a scusami.
1: Casa, a casa
0: ma
1: tua
0: no, diamo un senso a questo claim, perché se no dove giusto. Vivi tu? Dove? Cioè no. Noi veniamo, vogliamo venire
1: anzi,
0: a casa vostra.
1: Cambiamolo. Oh. E dove mangi tu?
0: E dove mangi tu? E dove mangi tu? Quindi a casa vostra. Quindi attenzione se qualcuno vi suona la porta, perché potrebbero esserci delle sorprese. Allora rimanete con noi, perché invece tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone e poi novità, quindi sì. Insomma adesso ci mettiamo tutti tranquilli, soprattutto quelli che dovevano rinnovare la carta d'identità, perché il governo ha preso una decisione.
1: Sì, ha preso una decisione, forse saggia a questo punto dell'estate. Dai,
0: infatti,
1: vediamo.
0: Dai, decisamente. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Dancing Queen, che tra l'altro fu suonata per la prima volta proprio in onore delle nozze di re Gustavo di Svezia e della sua bella sposa, proprio la regina Silvia di Svezia, che in realtà non era di origine nobile, no, perché si erano conosciuti alle Olimpiadi, lei faceva la hostess. Spesso insomma i reali si diciamo sposano con le cosiddette così ragazze common people, no? Insomma questa canzone era proprio dedicata a Silvia, diventata poi insomma una regina amatissima. Stavo pensando, visto che ieri avevamo parlato insomma di questa canzone, sai, no, Macron, che a Evian ha dedicato ogni canzone a ogni

0: anni forse avrebbe preferito di più Dancing Queen.
1: Tu dici Dancing Queen? Appunto per dire che Dancing Queen.
0: Vabbè, non è italiana, ovviamente, tuo... la canzone, però è europea, Queen. Diciamo così, sì, europea, no?
1: Ci può stare, ci può stare. Vabbè, Felicità, però è molto, ma molto più italiana.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, lancia un messaggio un po' più preciso, diciamo.
1: Sì,
0: dai.
1: Insomma, volemose bene. Vabbè, esatto. anche se in francese non si dice così. Allora, novità, anzi, una non novità sulla carta d'identità, perché di fatto il Consiglio, i nostri politici hanno deciso di prorogare il limite del 3 agosto, c'era questo, si era posto insomma questo limite per trasformare, per abbandonare le carte d'identità a cartacee e passare a quelle nuove. Evidentemente non siamo così veloci, i tempi burocratici non sono così precisi, quindi a questo punto dell'estate, con le vacanze, con il turismo, insomma, il nostro governo ha deciso di andare oltre il termine del 3 agosto.
0: Sì, esatto, il Consiglio dei Ministri si è riunito proprio ieri a Palazzo Chigi sotto la presidenza del vicepresidente Antonio Tajani e quindi insomma ha deciso di far scadere le carte d'identità con la loro naturale scadenza anche oltre il termine del 3 di agosto 2026, anche perché insomma non era poi così facile in questo periodo riuscire a fissare gli appuntamenti.
1: Ma oddio, oddio.
0: Oddio, dai, però
1: diciamolo che dal 3 febbraio, quando si era deciso, insomma, dai. Cioè...
0: Però diciamo che la scelta del governo è andata in questa direzione, sì, proprio per evitare i disagi ai cittadini, anche negli uffici anagrafici. Diciamo che sicuramente magari nei posti più piccoli è più facile, magari nelle città
1: però,
0: un po' meno.
1: Però anche voi che avete ancora la carta d'identità cartacea, voglio dire, approfittate a questo punto di questa ennesima proroga e cambiatela ste carte d'identità.
0: Esatto, cambiatela. Vabbè, però se uno deve partire adesso usa quella.
1: Sì.
0: E poi con calma, quando ti fisseranno degli appuntamenti, magari tra un mese potrai andare svolgere tutte le pratiche.
1: Ma è così difficile nelle città?
0: No, ti dico no, perché ci sono diverse diramazioni, no, dell'ufficio comunale, diciamo in ogni quartiere, in ogni cambia. Ci sono delle sedi dislocate del comune di Milano e quindi in realtà no, ha un'anagrafe dove appunto si possono fare le carte d'identità e tutti questi documenti, per cui però dipende insomma dal numero delle persone che la chiedono. Martin Garrix ed Ed Sheeran. Stay.

0: Maroon 5, Animals, la musica di Radio Number One. Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi...
1: Poi rientriamo in questa chat incredibile, ticinese staff, insomma ne stanno parlando tutti, andiamo sui mezzi della TM di Milano. Ragazzi, i miei dettagli sempre più raccapriccianti emergono da questa, da
0: sì,
1: questa
0: preoccupanti,
1: chat.
0: Preoccupanti direi.
1: Mamma
0: insomma.
1: Mia ragazzi.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano, ultima giornata del G7 Vienna in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Sul fronte medio orientale cresce intanto l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. A questo proposito, riaperto il passaggio delle petroliere per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni. Ex presidente della CEI, era malato da tempo. Ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica negli anni 90 e 2000. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, nel suo cellulare manuali per armi ed esplosivi. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Carta d'identità cartacea, prorogata la validità oltre il 3 agosto. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che i documenti non ancora scaduti resteranno validi fino alla scadenza, quindi oltre il termine inizialmente fissato. Al via la maturità 2026, oltre 527.000 i candidati, ammesso il 96,8% degli studenti del quinto anno delle superiori, quindi solo il 3,2% dovrà ripetere l'anno. Ma in Sardegna i bocciati sono doppi rispetto alla media nazionale e toccano il 7%. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 i gol segnati. La parte del leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria. Doppiette anche di Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria invece ha superato 3-1 la Giordania. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Talk to you, another 54 ultra 11 e 4 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo su questa vicenda perché stanno arrivando nuovi dettagli, nuovi particolari di questa chat denominata Ticinese Staff, proprio dai membri che l'hanno creata, e che in pratica è stata scoperta da una passeggera che si trovava vicino a questo signore di 58 anni che appunto era un ex, credo lui, no? Dipendente, sì, dell'ATM, e coinvolti, diciamo, in questa chat ci sarebbero un autista, sì, un ispettore e un responsabile della formazione ATM.
1: E poi vedremo, perché nel momento in cui questi sono i primi dettagli, poi vediamo quanti ometti viscidi ci saranno alla fine in questa chat. Che cosa c'è in questa chat? Fotografie di fatto di viaggiatrici riprese e commentate a loro insaputa. Io ho dato una sbirciata, tra l'altro voglio dire, sono anche fotografie, che cosa si può fotografare su un tram o su una metropolitana? Una donna, non so, che va a lavorare con la gonna, cioè niente di così esagerato, ma questi scrivevano commenti davvero imbarazzanti e non c'è limite, cioè non c'è limite.
0: Eh no, ma non è solo quello, il fatto che quelle immagini, certo, lì non le puoi, quelle sono immagini, chiaro, riprese da telecamere di sicurezza, non, infatti, è che le puoi usare per fare dei commenti.
1: No, ma io dico, ma il commento, cioè non è che ci sono donne nude, tu dici faccio. No, è proprio una cosa da bambini degli elementari, voglio dire, cioè è una roba vergognosa, allarmante.
0: Sì, ti dico, poi questa mattina è uscita questa notizia che sicuramente aprirà un bel po' di, sì, polemiche. Il garante della privacy, Ghiglia, ha detto a proposito della chat ATM, come il gruppo del calcetto, anche la ragazza che l'ha scoperta ha commesso un illecito. Ora, io però mi chiedo, no? Lo chiedo anche agli ascoltatori. Io non sono un avvocato, ma c'è o non c'è una differenza se io, dipendente, ok, accedo a dei dati che dovrebbero rimanere segreti, perché naturalmente le donne che sono state, diciamo così, violate nella loro privacy non hanno dato il consenso perché qualcuno potesse commentare le loro foto. C'è una differenza se delle persone commettono questo

0: telefono di una persona, insomma chi prende i mezzi a Milano lo sa, cioè c'è un casino di gente, allora, tutti usano il cellulare e tu ti ritrovi in maniera assolutamente normale a guardare quello che guardano gli altri, no? È abbastanza normale.
1: Ma allora io mi vergognerei a scrivere un commento: la privacy l'ha violata la ragazza a fotografare il telefono.
0: È il garante della privacy, l'ha detto.
1: No, ho capito, ma dai, ma che c'è, ma voglio dire, ma che cosa scrivi? Ma che cosa scrivi? Cioè, grazie a questa violazione, che metto tra virgolette, è venuto fuori un casino, è un reato ben più grave. Io spero che ci sia una clausola che dica, va bene, ho capito, questa non è una poliziotta, va bene.
0: No,
1: però,
0: no, certo, però voglio dire,
1: siamo venuti a sapere delle cose orripilanti.
0: Questo vuol dire che la ragazza ha un senso civico, perché allora
1: bravissima.
0: Vuol dire che se tu ti ritrovi in una situazione del genere, cosa fai? Non denunci? Diciamo che nel frattempo per le chat sessiste, indagato è un tranviere, i dipendenti ATM coinvolti sono stati sospesi al momento dal servizio e anche dallo stipendio. Ci torniamo tra poco, dai.

Angeles, Justin Bieber, Amo, Cold Water, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, noi stavamo parlando, sì, siamo tornati insomma su questa notizia delle chat sessiste, perché nel frattempo arrivano, beh, dei particolari devo dire. Io quando ho letto che c'era anche un responsabile della

0: persona, ma anche per il comportamento, certo, che dovrebbe avere. È gravissimissimo.
1: Cioè, in questi corsi cosa spiegava? Allora si fa così, si fa così, siete gentili, educati, e poi ecco, se scappa una fotografia, mettetela in una chat e commentatela in modo sessista, perché va bene. Che formazione. Comunque ti dico, tra tutte queste cose, la cosa che mi indigna è davvero l'uscita del componente del collegio del garante della privacy, sì, questo Agostino Ghiglia, che ha detto sì, va bene, loro si sono comportati male, però anche la ragazza che ha fatto la fotografia va contro la privacy. Ma che dichiarazione è? Ma che dichiarazione è? Ma dai Fabiana, ma
0: scusa,
1: che dichiarazione,
0: quindi voglio dire, io voglio dire al garante della privacy, quindi se io faccio un esempio, io sono in metropolitana, no? Prendo la metropolitana, davanti a me ci sono sempre centinaia, decine di persone che usano il cellulare. Se io mi accorgo involontariamente, perché sono dietro, metti alle spalle di una persona che vedo scrivere messaggi strani, non so, di attentati, attacchi così. Cioè, secondo te io dovrei fare la foto e andare alla polizia o no? Perché sennò violo la privacy.
1: Ma non lo
0: no,
1: so.
0: Rispondi.
1: Ma infatti,
0: cioè, ma io dico, ma voglio dire, non so, no, perché mi arrabbio, perché a me sembra che c'è una sostanziale differenza proprio tra,
1: allora,
0: le due cose.
1: Io ho cercato sul codice penale al volo, allora non esiste una regola generale che scagioni chi commette un reato solo perché così facendo ne scopre un altro, però ci sono delle cause di giustificazione che sono stato di necessità o adempimento di un dovere, quindi secondo me se tu vedi un reato evidente è tuo dovere civico, voglio dire, andare avanti. Cioè io ringrazio questa ragazza che ha fatto la fotografia,
0: anche io la ringrazio, certo che sì. Anche perché se lei non avesse denunciato, queste foto e questi video sarebbero continuati a girare in queste chat, ovviamente assolutamente non autorizzate, perché qua non c'è il consenso delle persone che finiscono in questi, in questi video, per questi commenti. Sentiamo il parere di chi questo lavoro lo fa.
2: Ciao ragazzi, io sono Nico di Piacenza, io i pullman li guido e abbiamo queste telecamere che servono per prevenire illeciti come furti, aggressioni, borseggi.
0: Certo.
2: E insomma ci sono anche 6-7 telecamere interne più quelle esterne, ma l'utilizzo dovrebbe essere esclusivamente quello, non si possono divulgare, servono e vengono estratte quando avvengono dei fatti come furti o anche aggressioni, hanno valore probatorio, ma solo a livello, diciamo, di tribunale, di inchiesta.

0: hanno sbagliato parecchio, ecco. Ciao, sono in ascolto.
1: Grazie, credo. Nico, grazie. E va bene, vediamo, insomma, seguiamo gli sviluppi di questa vicenda. Naturalmente mi stupisce che ci sia, appunto, ti dico, un addetto alla formazione del personale.

0: Night, la voce quella di Dua Lipa. Beh, noi seguiamo con un certo interesse, insomma, l'evolversi di questa indagine della chat sessista nei mezzi ATM. Diciamo, insomma, ci sono commenti su immagini che sono appunto quelle della telecamera, no? Di videosorveglianza all'interno del tram, perché qua si parla di tram, che appunto vengono, insomma, uno si augura che ci siano ovviamente anche per sicurezza, no? Contro le rapine, le aggressioni, come diceva il nostro ascoltatore, per motivi di sicurezza, e non certo per dare impasto, diciamo, a dei dipendenti che si vogliono divertire a fare dei commenti. Poi non lo so, tutti quelli che giocano a calcetto hanno una chat dove parlano dei culi, diciamo così, delle loro colleghe di lavoro, per carità, no, cioè, ma adesso non è che se ne frega, no, per sapere.
1: Io sono in qualche chat di queste di maschietti stupidi.
0: Non avevo dubbi.
1: No, ma c'è differenza, ma tutti gli uomini, no, però c'è molta differenza tra fare gli scemi e parlare tra maschi, ok, va bene, e vabbè, sei sciocco, okay, e utilizzare fotografie di persone, e qui ancora di più perché sono fotografie prese da riprese pubbliche, no? Quindi qui rischiano licenziamento questi, almeno io credo.
0: Beh, per il momento sono sospesi senza stipendio, infatti, che non mi pare comunque poco per una leggerezza, infatti, che si potevano risparmiare. Allora, rimanete con noi, tra poco ci sono le previsioni meteo. Arriva sto caldo, è già arrivato?
1: È arrivato, ragazzi, per 5-6 giorni caldone.
0: E poi parliamo di mondiali, ieri ci siamo rifatti gli occhi con i maestri del calcio, per fortuna che ce ne sono ancora. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio.

temperature che da domenica, quando ci sarà il picco di caldo in poi, potrebbero toccare anche i 37-38 gradi, con temperature record nelle regioni nord-occidentali. A questo proposito, il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di oggi, già oggi, un bollettino di ondate di calore in 9 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata. We'll

0: insomma, siamo in piena estate, Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, mentre fate la doccia lì rinfrescante, questa canzone, no? Ti ispira, no?
1: Sì, di sicuro.
0: Vabbè, dai. Oppure una secchiata d'acqua, scegliete voi, insomma,
1: meglio
0: come refrigerarvi. Tonificanti.
1: Sì.
0: Allora, per The Journalist, apriamo la pagina dei mondiali. Abbiamo detto ieri, insomma, è stato il trionfo, naturalmente, dei campioni. In tarda serata è notata da Haaland alla tripletta della leggenda che continua a rinnovarsi di Leo Messi. E ovviamente Mbappé, ma devo dire tutta la Francia. Il primo tempo, praticamente in campo è scesa poco, il secondo, devo dire, ha dato lezioni di calcio. È stato bellissimo vedere questa partita.
1: Io ho visto solo il primo tempo e ho detto: ma cosa succede? Il secondo tempo invece è stato tutt'altra partita. Però nel primo tempo anche il Senegal, insomma,
0: benissimo,
1: stati bravi,
0: molto
1: aggressivi. Si è visto davvero lo spirito mondiale, insomma, in cui anche le squadre più piccoline danno tutto e mettono in difficoltà un po' le grandi.
0: Ma insomma, il Senegal non è proprio una nazionale piccolina, Il Senegal è uno squadrone, ci sono molti giocatori che militano. No, però quasi tutti i giocatori della nazionale del Senegal militano nei grandi campionati, sono tutti giocatori quotatissimi.
1: Certo, anche il Marocco, anche altri, insomma. Beh, questo è il mondiale. Io mi sto abbastanza divertendo, non sto guardando partite per intero, però i pezzettini che guardo qua e là, insomma, mi danno emozioni giuste, insomma.
0: Allora, oggi tra l'altro è chiamato a rispondere a questa tripletta incredibile di Leo Messi Cristiano Ronaldo, vedremo se scenderà in campo, perché oggi è il turno alle 19 di Portogallo Repubblica del Congo e alle 22 Inghilterra-Croazia. Quindi, insomma, poi ci sono delle storie, come sempre, molto particolari, carine, legate ai protagonisti, quelli meno famosi, no? Dei mondiali di calcio, dal portiere del Capoverde che veniva bullizzato tutto quando era piccolo, no?
1: Sì.
0: Veniva chiamato nonnina perché quando aveva dei problemi, insomma, andava a piangere a casa, così, e adesso è passato da pochissimi follower a un casino di followers, è diventato popolarissimo, la migliore risposta per chi lo bullizzava. C'è poi la storia, per esempio, di questo 37enne Eloy Room del Curaçao, che ha preso 7 gol dalla Germania, però lui è felice perché una volta Leo Messi è andato da lui al termine della partita per chiedergli la maglietta. Giustamente,
1: soddisfazioni.
0: Oppure, per chiudere, Patrick Beach dell'Australia, il giorno indimenticabile resterà per sempre quello del debutto mondiale contro la Turchia, perché non era previsto che fosse lui il titolare e perché non ha sbagliato niente. Quindi vedete come le cose, insomma, il successo, la soddisfazione sono personali e soggettive.
1: E poi c'è anche questa classifica delle maglie più belle, cioè le curiosità sono tantissime. Pare che la maglia più bella per i giornalisti, insomma, di tutto il mondo sia quella dell'Uruguay. Questa maglia celeste, casacca celeste, ultra elegante, con il colletto bianco e i bottoni che trasformano la divisa, insomma, quindi per ora la maglia più bella, secondo gli esperti, è proprio quella dell'Uruguay, insomma. Tante curiosità, tanti colori, insomma, questi sono i mondiali, dai.
0: Sì, dai, stiamo entrando nel vivo, finalmente si vedono anche delle belle giocate, chissà dopo. Intanto c'è James Morrison.

0: Samurai J, Ossessione. Allora, qui a Radio Number One sta per arrivare una grande canzone, poi vi portiamo in cielo.
1: In cielo, là dove ci sono le stelle, non solo stelle con il termine che utilizziamo noi, no? Quando uno è una stella del cinema, dello sport, lì ci sono le stelle vere, però a volte si incontrano, giusto?
0: Le stelle?
1: No, si incontrano le stelle umane con le stelle del cielo. Ero un po' poeta, so che non sei abituata.
0: Un po' contorto.
1: La rifacciamo fra poco.
0: Esatto, così vi spieghiamo meglio. Trapaga The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

Shattered Dreams, la musica di Radio Number One, una grande canzone. Tra l'altro loro di recente si sono rimessi insieme e insomma hanno scritto, diciamo, con questa canzone un po' la musica degli anni

0: Dutchler è molto impegnato come attivismo verde, quindi si dà da fare, insomma porta diciamo anche queste sue campagne, idee anche sul palco.
1: Attenzione, dalla sera del 15 giugno un asteroide sta portando, lo porterà per sempre a questo punto, il nome di Yannick Sinner. Bella questa cosa, insomma è stato deciso da questa associazione di dall'Unione Astronomica Internazionale di ratificare insomma l'assegnazione del nome del campione azzurro a questo asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Che invidia!
0: Ah, bello,
1: vorrei anche
0: bello.
1: Io un asteroide con il mio nome.
0: Beh, un asteroide no, però sai che la stella si può fare, no? C'è un sito dove sì. Tu entri, puoi comprare una stella al tuo nome con uno dei tuoi familiari, insomma questo si può fare.
1: Quanto viene al chilo una
0: stella?
1: No,
0: non costa, non costa tantissimo. Io ero andata a vedere per regalarlo, no, non costa molto. E quindi diciamo nell'universo poi rimarrà sempre una stella con un nome che poi di solito si dà il nome dei familiari, diciamo, no?
1: Questo invece è un asteroide vero e proprio, anche un numero 120.097, Yannick Sinner, scritto tutto attaccato, e c'è anche una motivazione direi molto interessante. Sono stati molto bravi quelli di questo comitato, sì. Hai letto insomma?
0: Sì, sì, sì, hanno detto abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Yannick Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi che ovviamente stanno portando l'Italia sul tetto del mondo, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Bene. E quindi insomma una stella cometa che brilla e brilla tantissimo. Adesso è leggermente meno brillante, ma insomma lo attendiamo a Wimbledon, no? Perché tornerà, sì, insomma, si sta preparando e torna, dai.

0: Amy Winehouse, Our Day Will Come. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi spiegheremo perché voi che andate super veloci in autostrada fate tutta sta fatica per niente.
1: No, incredibile, c'è un calcolo matematico per cui anche superando il limite di 130 km orari alla fine non si guadagna quasi niente in tempi di percorrenza. Interessante questo calcolo.
0: Ascoltatelo perché tra poco ve ne parliamo e perché può essere molto utile sicuramente in autostrada, ma non solo.

0: Broken Heart. Allora sta per arrivare la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo e poi andiamo in autostrada.
1: In autostrada al massimo a 130 all'ora, perché andare di più non serve.
0: Non serve. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 a Evian in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, ex presidente della CEI, era malato da tempo, ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 gol segnati. La parte del leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria. Doppiette di Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria ha superato 3-1 la Giordania. Prossimi match alle 19 con l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo e alle 22 per una vincente Inghilterra-Croazia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: L'ultima canzone di Annalisa, nel senso l'ultima uscita, no? Perché uno sente l'ultima canzone di Annalisa, non è che si ritira, no? Mezzo, no,
1: no,
0: chiariamo. L'ultima canzone, come l'ultima canzone? Canta più, no? Canta.
1: Dovremmo
0: dai.
1: Cambiare tutti i disannunci di tutte le radio del mondo.
0: Beh, sai. Qualcuno magari capisce male. Allora, 12-6 minuti qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Dunque, dobbiamo sintetizzare questo studio perché ha che fa, è matematico.
1: Sì.
0: E ci dice che se anche noi aumentiamo la velocità, questo non ci serve per arrivare prima. Vi spieghiamo perché.
1: Allora, partiamo dall'equazione. Il tempo è uguale a spazio fratto velocità. Ok? E questo è il principio base. Però questo andamento, lo diciamo per gli esperti di matematica, cioè il rapporto tra velocità e tempo non è lineare, ma è regolato da una legge iperbolica, cioè non è che se tu vai più aumenti la velocità non è detto che tu guadagni in maniera proporzionale il tempo. Facendo un esempio molto concreto si capisce, no? Ovvero, vado io o vai tu? Spiego la cosa della
0: allora,
1: matematica.
0: Allora, dai, immaginiamo di dover percorrere in autostrada 100 km a velocità costante, quindi in uno scenario dove non c'è traffico, cantieri, rallentamenti e imprevisti. A 110 km orari sono necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione.
1: Perfetto.
0: Se si viaggia invece a 130 km orari, quindi il limite massimo consentito in autostrada, si arriva a destinazione in circa 46 minuti, guadagnando 8 minuti rispetto al viaggio a 110.
1: Okay.
0: Un automobilista, però, attenzione, che decide di violare il limite di viaggiare a 150 km orari, impiega 40 minuti. Il guadagno di tempo rispetto ai 110 km orari è significativo, mentre è ridotto rispetto al caso dei 130.
1: No, è tutto chiaro, cioè andare a 150 sì, guadagnate qualche minuto, ma rischiate molto di più.
0: È più il rischio di fare incidenti che quello di guadagnare, cioè se non guadagni così tanto tempo.
1: Infatti,
0: cioè,
1: 100 km, 150 all'ora, rischi la multa, rischi un incidente, freni, deceleri più volte, consumi di più, alla fine per che cosa? Solamente per 6 minuti rispetto ai 130 km all'ora.
0: Però se c'è la macchina quella figa che devi superare lo sborone che arriva, fatemi spazio che vedevo far vedere la macchina, dai, oh, spostatevi, allora, devo passare, capito? Che ti fai fari così, che tu dici porca miseria, chi allora, è chi arriva? Antonelli. Ah no, non è Kimi Antonelli,
1: allora,
0: è uno.
1: Tutti questi calcoli sono perfetti tranne in due casi: se hai la targa della Svizzera e una Porsche.
0: Bravo. Soprattutto la Porsche, targa svizzera, lo so.
1: Oppure
0: però.
1: Se sei un super Maranza e vivi per la velocità.
0: Vabbè, Maranza non lo so, però comunque, una delle due, dai, Coldplay.

0: Stars con i Coldplay. Allora, vi abbiamo praticamente riassunto questo studio che fa innumerevoli esempi di come in realtà sia molto più alto il rischio se si va a 150 km orari in autostrada rispetto al vantaggio di arrivare prima, che non c'è. Facciamo un altro esempio: se trovate un ostacolo ed è a 135 metri, chi viaggia a 130 km orari fa in tempo a fermarsi prima dell'impatto, mentre se andate a 150 km orari vi scontrate con l'ostacolo ad una velocità intorno ai 60 km orari. È una velocità paragonabile a quella dei crash test dei principali enti di verifica della sicurezza delle automobili, ma ce ne sono molti altri di esempi.
1: Sì, esempi. Tra l'altro è anche molto interessante in questo articolo ciò che viene riportato dalla Germania, dove in alcune zone, ad esempio in Baviera, non c'è il limite di velocità. Uno pensa, ecco, lì vanno tutti 200 all'ora. Non è vero, non è vero, perché hanno fatto un esame e la velocità media, ad esempio nella zona del nord Reno-Vestfalia, dove non ci sono limiti, è di 113 km orari, si è addirittura abbassata rispetto a 2 anni fa. Quindi evidentemente, sai, si dice veloce, velocità, velocità, ma al dunque poi molte persone ritengono sia più saggio andare ad una velocità corretta per maggiore sicurezza, e perché poi non si guadagna tantissimo. Ecco,
0: ma no,
1: tema,
0: ma anche perché insomma adesso ho tempo di gente che parte naturalmente per le vacanze, quindi ci vuole naturalmente molta prudenza, rispettare le regole per sé e anche per gli altri, perché poi non è che l'autostrada è libera come se fosse un deserto,
1: no,
0: a vostra disposizione.
1: Posso dire una grande verità, anche un po' scontata: se volete arrivare prima, ok, non
0: prendete l'aereo.
1: no, questa è un'altra verità scontata, ne volevo dire un'altra. Se volete arrivare prima, non andate a 150 all'ora, partite prima. Hai capito?
0: No, questo guarda non è garanzia, perché dipende, dipende dagli incidenti, dalle cose. Prendete un aereo, cioè voglio dire, non è che dovete prendere con la macchina a fare. Prendete un aereo che vi porti a destinazione, oppure vi armate di pazienza, come fanno tutti quelli che devono andare in macchina, e andate, insomma, entro i limiti consentiti, mi raccomando.

0: State of Mind, canzone di qualche tempo fa con Alicia Keys, Jay-Z. 16 e 19 in questo preciso istante, siamo rigorosamente in diretta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali, sono tra i preferiti dagli italiani, perché almeno una volta quando vai in quelle zone se li mangiano. Contengono farina, Teglio è considerato paese, patria storica di questo piatto. E allora, qual è la risposta corretta?
1: Pizzoccheri, Michael da Livigno.
0: Signore e signori, dalla Valtellina, Livigno è il nostro supercampione, Michael.
1: Pizzoccheri, Michael da Livigno.
0: Complimenti a Michael da Livigno, Sondrio.
2: Ciao Ste, da Ste, ciao. Di Buscate, per caso sono i pizzoccheri.
0: Bravo Ste, ciao da Ste, a Ste.
3: I pizzoccheri, ciao, sono Tiziana da Novara.
0: Terza classificata.
4: I pizzoccheri, Stefano, ciao Antonio da Pesano.
0: Bravo.
5: Ciao Stefanuzzo, sono i pizzoccheri.
0: Bravo.
5: Max da Cassina,
0: anche
5: un
0: Max,
5: abbraccio.
0: Anche Max in top ten, un abbraccione.
6: Ciao Ste, Roby da Costavolpino.
0: Ciao
6: i
0: Roby.
6: Pizzoccheri.
0: Bravo.
7: Allora potrebbero essere i pizzoccheri.
0: Bravissima, non sappiamo chi tu sia, ma sei in top ten.
8: I pizzoccheri, Roby da Bergamo.
0: Anche Roby da BG.
9: Sono i pizzoccheri, Sergio Wanda Credaro.
0: Grande Sergio.
10: Pizzoccheri, pizzoccheri di Teglio.
0: No, ti prego, rifalla.
10: Pizzoccheri.
0: Bellissima questa.
10: Pizzoccheri.
0: Pizzoccheri.
11: Pizzoccheri, Paolo D'Alecco.
0: Grande Paolo.
12: Da Lodi, sono i pizzoccheri.
0: Bravissimi, bravissimi. Complimenti a quelli che hanno detto pizzoccheri, perché sono veramente campioni.
13: Ciao, Daniele da Calcio, provincia di Bergamo, sono i pizzoccheri.
0: Bravo.
14: Ciao, sono Annalisa da Oglianico, sono i pizzoccheri.
0: Un abbraccio va alla signora Eleonora.
15: Ciao Stefano, sono gli Scarpinoccio.

0: Lady Gaga Runway direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
3: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
2: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi, ecco.

Milano-Bologna perché ci sono code tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Milano per un incidente. C'è una perdita di carico invece tra Parma e l'allacciamento a 15 verso Milano. Traffico intenso causa code tra Reggio Emilia e la A22 Modena-Brennero in direzione Bologna. Mentre sulla 4 Milano-Brescia ci sono diverse criticità in direzione Milano, ad esempio la perdita di carico tra Ponte Olio e Grumello con veicoli scortati tra Grumello e Seriate. Code anche sulla 51 tangenziale est di Milano per un veicolo in panne allo svincolo Rubattino. Invece in Piemonte sulla 5 Torino Courmayeur materiali dispersi tra lo svincolo San Giorgio Canavese e la barriera di Torino Nord. Veicolo invece in avaria allo svincolo di Ivrea. Sulla 55 tangenziale nord c'è un altro veicolo in avaria allo svincolo di Venaria Stadio. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

facevano la cresta sui pedaggi autostradali. Ne parleremo con voi tra pochissimo qui su Radio Number One nel terzo PN1 di questa settimana. Prima di andare in Sicilia, Alex Warren, Passenger.

0: cos'è successo? Quello che potrebbe accadere ovunque nel mondo, ovunque in Italia, è clamoroso. Sulla Palermo-Messina, 5 casellanti facevano che cosa? La cresta. Cosa vuol dire fare la cresta? Ricevere di più di quello che si dovrebbe. Oltre al loro stipendio, va già la cresta sui pedaggi. Quindi questi 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di un'azienda informatica sono stati scoperti dalle telecamere nascoste piazzate dalla Polstrada e secondo quanto imputa loro la procura di Termini Imerese, le casse automatiche dei caselli di Buonfornello, Cefalù, Pollina, Castelbuono venivano disattivate da alcuni casellanti infedeli del consorzio Autostrade Siciliane per dirottare il traffico verso i loro varchi dove, a danno del consorzio, facevano la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti. I magistrati hanno avviato l'indagine dopo aver ricevuto una segnalazione dal CAS. E questi presunti episodi di peculato, tra l'altro scoperti alla procura grazie alle telecamere nascoste piazzate nei gabbiotti dei caselli dalla polizia stradale, non era a danno degli automobilisti ma del gestore della rete autostradale, perché i casellanti infedeli calcolavano e ricevevano la somma dovuta da chi passava dal casello, ma il biglietto consegnato dal guidatore non veniva inserito nel ricevitore di pista, cioè nel macchinario che registra e contabilizza ogni pagamento. Tutte se le inventano, tutte. Ci sono Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: Era un po' di

si muove! Buon vento a tutti quelli che stanno viaggiando con la mano fuori dal finestrino. Una delle canzoni più belle di questo inizio estate. Ormai manca veramente pochissimo, poche ore all'inizio dell'estate 2026. E una di quelle canzoni che piacciono tantissimo anche agli amici di Radio Number One è proprio quella di Alfa e Lorenzo.

0: Hendrix, questa è la nuova di Mick, siete su Radio Number One, piccolo break, tra pochissimo vi accompagneremo all'indietro nel tempo. 26 anni sono trascorsi da quando Anastasia ci cantava la canzone che hanno scelto per voi i nostri programmatori come grande canzone delle 16:45. Tra poco in diretta nel PN1.
1: Pomeriggio Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che AFA! Che AFA che fa? Dai chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: voce pazzesca. Anastasia, Not the Kind, la grande canzone delle 16:45. Saluto Marco e Matteo da Parma che mi hanno scritto: con Anastasia siamo tornati bambini. La canzone di 26 estati fa, quella di Anastasia. C'è Annalisa dall'estate, quasi estate 2026, con canzone estiva.
1: Quando

0: Sorry, scusa, lo sento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari a poche ore dall'inizio ufficiale dell'estate 2026 chiude questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta. Vi lascio con le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto. A domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: arrivo a quest'ora.
1: Sono le 17, ci sono le news.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Diversi media internazionali, tra cui Bloomberg e Al Arabia, hanno ottenuto una copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera tra Teheran e Washington. L'intesa si sviluppa in 14 punti e sarebbe solo formale dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Trump precisa che si tratta di un protocollo di accordo e che se non gli piacerà, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, riferito all'Iran. Inizierà poi il lavoro di bonifica dagli ordigni piazzati in mare dagli iraniani. Si parla naturalmente dello stretto di Hormuz, che verrà riaperto dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Interverranno anche le due cacciamine Crotone e Rimini della Marina Militare e circa 400-500 militari italiani. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni, lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana e una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e 90. Il rito delle esequie si terrà domani 18 giugno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro in Vaticano. La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata sottoposta con successo ad un trapianto di polmoni. Affetta da fibrosi polmonare progressiva dal 2018, lo scorso aprile era apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l'erogazione dell'ossigeno per ricevere gli atleti norvegesi dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio, alle 19 debutta Cristiano Ronaldo col suo Portogallo che affronta la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 la partita tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana all'1 Ghana-Panama. Alle 4 ci sarà l'Uzbekistan delle CT Fabio Cannavaro contro la Colombia. Serie A, non arriverà il tedesco Kroosche a dirigere l'area tecnica del Milan, rimane all'Eintracht di Francoforte. Intanto il Lecce conferma Eusebio Di Francesco come allenatore. Volley, l'Italia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca con un secco 3-0 e ha cominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nations League. Domani le azzurre giocheranno contro la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Number One. Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo quelle due che sono sempre in viaggio, che guidano sempre, macinano chilometri, chilometri in vostra compagnia, naturalmente, meno male che ci siete. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo le donne al volante e oggi iniziamo parlando di qualcuno che bigia.
2: Sì, quelli che proprio fanno i balzoni,
1: si chiamano. Balzoni, vedi la differenza di linguaggio,
2: esatto,
1: dalla mia generazione alla tua.
2: Chi bigia e chi balza.
1: Esatto. Però quanti di noi oggi vorrebbero essere altrove? Mollare il lavoro e andare altrove.
2: Ormai magari per tanti il lavoro è finito. Allora pensiamo alla giornata di domani, eh?
1: Un bel
2: così,
1: salto.
2: Bel saltino.
1: Ok, quindi da mercoledì si passa direttamente a venerdì.
2: No, dici? A lunedì direi.
1: Ah, proprio
2: sì,
1: così.
2: Sì, weekend lungo.
1: Vabbè. Dov'è che si firma? Buona domanda.

0: Safe qui a Radio Number One, si balla naturalmente, in questo pomeriggio fa caldo, quindi andiamoci piano con il ballo che poi uno suda,
1: vabbè, ha bisogno dei sali minerali,
0: esatto. Benvenuti a bordo con le donne al volante, grazie anche per i messaggi che stanno già arrivando. Ricordiamo il numero
1: 393 444 0444, insomma, per entrare nel nostro abitacolo, quello delle donne al volante.
0: Esatto, parliamo di Rod Stewart, 81 anni. Tra l'altro si parla male di lui in questo periodo, poverino, cioè in realtà ce l'ha, gli americani ce l'hanno un po' con lui, perché lui ha bigiato come si faceva a scuola e si è fatto beccare, sai quando bigi, non vai a scuola e poi ti fai beccare in giro per la città e
1: dal
0: magari
1: professore,
0: dal professore,
1: esatto,
0: ovviamente,
1: quello che ti doveva interrogare,
0: esatto,
1: ecco,
0: esatto, ecco. E fai quella figura un po', insomma, veramente da. Così,
1: è proprio così, ha fatto una figuraccia, perché lui doveva esibirsi per una data del suo tour negli Stati Uniti. A 40 minuti dall'inizio del concerto hanno gli organizzatori hanno detto, insomma, che Rod Stewart non sarebbe salito sul palco perché aveva una laringite molto forte, si era già curato, aveva preso, insomma, dei medicinali, ma proprio non sarebbe riuscito ad esibirsi.
0: Esatto, peccato che poi lui ha preso un aereo e se n'è andato a Boston per vedere la Scozia ai mondiali. Lui è scozzese, quindi ci teneva particolarmente, ha preso i figli e se n'è andato a Boston a vedere appunto la Scozia.
1: E la cosa peggiore è che ha anche postato tutto sui social,
0: esatto.
1: Quindi sei pure scemo.
0: Cioè, esatto, diciamolo. Quindi ovviamente molti fan se la sono presa, si sono arrabbiati, altri hanno cercato di capire, hanno detto vabbè, tutto sommato non può cantare, almeno vada a vedersi la partita, ha fatto bene. Però se disdici tutto 40 minuti prima di un concerto, io ovviamente a quell'ora sono già lì,
1: certo,
0: mi girano.
1: È certo
0: un po',
1: che
0: insomma,
1: girano.
0: E vabbè, insomma, e allora noi ci siamo chieste, come al solito.
2: Ma tu? Sì. Ma voi
0: non è mai venuta quella voglia, non vi siete mai inventati delle scuse per non andare a scuola, per non andare al lavoro?
1: Esatto.
0: Almeno una volta nella vita,
1: sì,
0: dai.
1: Delle scuse anche un po' campate per aria magari, oppure avete raccontato delle storie molto verosimili che mi ha fatto dire wow.
0: Quante volte è morta la nonna?
1: Esatto. Non solo per la scuola, anche per il lavoro.
0: No, sa la mia nonna.
1: La povera nonna. Io ho 10 nonne.
0: Sì.

0: Marrakesh, volevo capire su Radio Number One, anche Rod Stewart, noi volevamo capire davvero che se aveva davvero una laringite furibonda oppure si è inventato una scusa, perché lui si doveva esibire in un concerto negli Stati Uniti, nello stato dello Utah, se non ricordo male, ha annullato il concerto giusto 40 minuti prima dell'inizio ed è volato a Boston con i suoi figli per vedere la Scozia ai mondiali.
1: Vabbè,
0: però,
1: so,
0: fingendo appunto una malattia.
1: Dubbio, sì, qualche dubbio effettivamente ai fan è venuta.
0: Sì, qualcuno ha anche detto, ma si capisce nel video che non sta bene, che la sua voce non è delle migliori, anche nelle date precedenti si sentiva che era affaticato. Mm. Certo, ma questo 40 minuti prima dello spettacolo,
1: sì,
0: se n'è andato.
1: Poteva avvisare prima. Allora c'è Roberta che dice: ciao donne, in un caldo giorno d'estate non puoi aver avuto una pesante indigestione per prenderti un giorno da passare in piscina invece di essere in fabbrica? Cara Roberta, e vengono quelle indigestioni lì ogni tanto. Poi c'è Lorena di Vigevano che ci scrive: ciao ragazzi, a scuola non potevo bigiare perché mia madre era la preside.
0: Non bene.
1: Questa è proprio una cosa brutta. Però al lavoro ogni tanto, ops, l'auto non mi parte.
0: Che caspita,
1: cosa vuoi fare? D'altronde capita a me.
0: E a proposito di concerti, c'è Sandro che ci dice: anni fa ho finto un check-up con visite che duravano anche 2 giorni per andare a Londra al concerto di Sting con breve visita della città annessa. Complimenti, Sandro. Delle visite che durano tanto, perché sì, sai, sono le visite importanti, devo fare tanti controlli.
1: Sai, ci vuole un po' di tempo.
0: Poi io sento un fastidio.
1: Poi anche
0: qui.
1: Andare a Londra.
0: Ci vuole un po' di tempo, visitare la città.

0: un animale indifeso che ti ha dato fiducia e tutto l'amore che poteva, vuol dire che è una persona socialmente pericolosa. Io amo gli animali, amo il mio cane, i miei gatti e non li abbandonerò mai, ovviamente. Ciao Linda da Torino.
1: Ciao Linda, grazie del tuo messaggio. Hai ragione, gente che non è a posto.
2: E poi vabbè, c'è una nostra ascoltatrice che lei ci dice che a gennaio ha adottato un cucciolo da un rifugio del Sud Italia, un cane che insomma è pieno di paure, però si stanno facendo aiutare insomma per crescerlo bene, per crescerlo al meglio. E lei ci dice giustamente: mai regalare un cucciolo a Natale, perché la gente si stufa subito. È vero, perché tante persone vogliono regalare cuccioli, cagnolini a Natale. E poi dopo un po' sì, però basta, sporca, e bisogna portarlo fuori per fargli fare i bisogni.
1: Oppure i bambini che insistono: no, voglio il cane. Sì, però poi te lo devi accudire, devi fare tu. E lo guardano due settimane, certo. E poi basta, ci deve pensare la mamma, il papà
2: e poi magari non vogliono neanche pensarci loro, ecco.
1: È vero. Beh, non succede, fortunatamente non succede sempre così, però purtroppo succede. Tra poco il meteo, farà moriremo di caldo anche domani. Ne parliamo tra poco.
3: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante su Radio Number One. Andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: C'è Nico Schiodetto di Trebi Meteo a cui chiedere anche questa sera che tempo farà domani. Ciao Nikos.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
3: Quanto caldo farà? Questo vogliamo sapere in pratica.
2: Sì, farà molto caldo nei prossimi giorni, con temperature fino a 36-37 gradi su tutto il nord Italia e anche parte delle regioni centrali, soprattutto la Toscana. Sono delle giornate soleggiate da domani fino a tutto il weekend, con sole ma caldo intenso, temperature anche di 9-10 gradi oltre la media stagionale, perché appunto nel weekend prevediamo anche 37, localmente 38 gradi. Giornate però di sole, qualche temporale di calore del pomeriggio in montagna su Alpi Prealpi, però altrove appunto ci sarà il sole con caldo veramente intenso, quindi insomma, bisognerà portare pazienza perché sarà una lunga ondata di caldo duratura almeno fino a fine mese.
3: Non sappiamo cosa dire.
1: Sì, no, siamo rimaste un po' così, perché già allora il caldo va bene, quando è troppo, insomma, vabbè, però non possiamo farci nulla, perché su questo non si può fare
2: purtroppo
1: niente.
2: È l'estate così, questi ultimi decenni vedono sempre questo anticiclone di matrice nordafricana con aria calda del deserto. E appunto nei prossimi giorni vivremo una fase molto calda che ci accompagnerà fino a fine mese.
1: Va bene, grazie allora a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, scaricate l'app e grazie, buona serata. Noi donne al volante, sono le 19:27, benvenuti a bordo, questa è Radio Number One. Stavamo parlando dell'abbandono degli animali e giustamente molti ascoltatori dicono: ma perché la gente non ce la fa a capire che se non puoi tenere un animale non lo prendi, perché siamo tutti impegnati, lavoriamo, siamo fuori casa spesso e volentieri. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo prenderci un cane o un gatto.
3: Esatto.
1: Magari quando saremo in pensione avremo voglia di avere un cane e un gatto, prenderemo un cane e un gatto.
3: E avremo tanto tempo da, insomma, dedicare
1: loro.
3: Anche ai nostri amici a quattro zampe.
1: È vero.
3: Tra poco qui su Radio Number One abbiamo il nostro ospite fisso, quello del mercoledì. Abbiamo il nostro Riccardo Quintilli, direttore del mensile Il Salvagente. Con lui parleremo di pasta, perché l'orario è quello giusto.
1: Sì, l'orario.
3: La fame è quella giusta.
1: Sì. Tra l'altro questa sera abbiamo tutte e due fame.
3: Sì, è vero.
1: Vabbè, non so, vabbè, stranamente. Capita mai.
3: Non abbiamo mai fame, mai.
1: Vabbè, dai, parleremo di pasta tra poco, ma prima Irama con la sua nuova canzone, si chiama Cabana.

0: che ci fa ballare per tutta l'estate, Cabana, qui su Radio Number One, ma diamo spazio al salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Anche questa settimana con le donne al volante, il mercoledì è dedicato al mensile Il Salvagente. Con noi c'è Riccardo Quintili, il direttore naturalmente. Benvenuto Riccardo.
3: Bentrovate, bentrovata a chi ci ascolta.
0: E questa sera parliamo di un piatto davvero saziante. Questo è il vostro titolo sul numero di giugno del Salvagente. Parliamo della pasta, perché voi avete calcolato il rapporto tra carboidrati e fibre di 10 tipi diversi di pasta sul mercato. Come è andata?
3: Allora, siamo partiti dal fatto che ormai lo scaffale della pasta è un arcobaleno, nel senso che ne troviamo di tutti i tipi, con tutte le materie prime, quelle legumi, le proteiche, le integrali, quelle normali ovviamente, ma anche fatte con materie prime differenti. Ci siamo chiesti qual è il guadagno dal punto di vista dell'indice glicemico e quindi della proprietà saziante. Siamo andati a fare un po' di calcoli. Abbiamo trovato, ovviamente sulla pasta normale, quella di grano duro, insomma quello che ci aspettavamo, è chiaro, diciamo che non abbiamo un indice glicemico piuttosto alto, non il più alto, perché ce ne sono, guarda caso, quella senza glutine è da questo punto di vista quella che dice glicemico più alto, ossia una quantità di zuccheri, di carboidrati molto alta a fronte di una quantità di fibre molto bassa. La migliore, diciamo, da questo punto di vista, cioè quella che sazia di più, se ne mangerebbe quindi anche di meno, poi dipende anche dal condimento, perché noi qui a Roma, se facciamo, diciamo, una pasta con la coda, la vaccinara, a quel punto, diciamo, e tutti questi calcoli
0: non
3: lasciano...
0: Facciamo una pasta in bianco,
3: esatto.
0: Dai.
3: Esatto. Però la migliore da questo punto di vista è quelle paste fatte di legumi, che siano mix o di un solo legume, ce ne sono diverse, tantissime, ormai le fanno anche un po' tutti i marchi, anche quelli blasonati. Ecco, questo è quello che ha l'indice glicemico migliore in assoluto. Quello che stupisce è che ce l'ha migliore addirittura della pasta integrale, che è quella che poi sceglieremmo se volessimo, diciamo, arricchire le fibre. E quindi, diciamo, ci sono un po' di cose interessanti. Per esempio, una dei falsi miti da questo punto di vista, una smentita a quello che ci aspettiamo in genere, è la senatore Cappelli, che invece è molto molto simile alla pasta tradizionale, insomma.
2: Senti Riccardo, ma è vero che l'indice glicemico è influenzato anche dalla cottura, dal formato della pasta? È vera questa cosa?
3: E questa è una cosa molto interessante, perché una cottura al dente rende, diciamo, gli amidi poco digeribili, quindi non rapidamente digeribili, e quindi abbassa l'indice glicemico, il che è un bene. Quindi in pasta al dente, come poi fanno un po' tutti i veri cultori della pasta, qui fatevi spendere una parola, la pasta deve essere al dente, freghiamocene dei minuti scritti sulla confezione, assaggiamola, perché è l'unica maniera. E anche il formato, perché evidentemente, diciamo, i formati più grandi sono quelli che cuociono un pochino meno e quindi hanno un migliore indice glicemico.
0: Una domanda secca: pasta lunga o pasta corta?
3: Bah, questo, diciamo, cambia poco, dipende più che altro dalla sezione, dal punto di vista dell'indice glicemico, mi riferisco a quello, dipende dalla sezione. È chiaro che uno spaghettino, un capellino, per quanto siano pasta lunga, hanno, diciamo, una cottura molto più rapida e quindi è più facile che si arrivi a un indice glicemico alto. Invece una pasta come il bucatino, che è piuttosto, ha una sezione piuttosto larga, si comporta praticamente come i maccheroni, come una pasta corta, quindi cuoce in maniera differente, cuoce un po' di meno, è più al dente e quindi l'indice glicemico è più basso.
2: Bene, sembra di uno che ne sa.
3: No, ne sanno gli esperti. Ne sanno gli esperti che sentiamo. Poi io scopro queste cose e le rivendo molto abilmente.
2: Va bene, comunque ci hai fatto venire fame a tutti quanti. Un primo piatto davvero saziante. Questo è il test, insomma, che trovate su 10 tipi di pasta diversi, proprio sul mensile Il Salvagente, che lo ricordiamo sempre trovate online oppure in edicola, e se non c'è richiedetelo. E grazie al direttore.
0: Ciao.
3: Grazie a voi e buon appetito.
1: Il Salvagente.
4: Radio Number One.

0: viajando por el mundo, Karol G, Karol G con Manu Chao, perché lei è colombiana.
1: Karol G,
0: esatto, sì. Donne al volante, Radio Number One. Qui sono arrivati una valanga di messaggi sulla pasta. Pasta lunga, pasta corta, cosa ti è venuto in mente di fare questa domanda che ci hanno invaso la messaggistica di messaggi?
1: Scusa, ma è anche per capire un po' stasera cosa si mangia, pasta lunga, pasta corta.
0: Poi tra l'altro la bellezza della pasta, oltre alla bontà, è che la puoi fare in mille modi.
1: Esatto.
0: Allora vogliamo scoprire magari come la fanno, che so, in Sardegna, tipo.
1: Come la fanno?
0: Andiamo. E allora, per scoprire anche questo, scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
1: E per chi vuole viaggiare c'è Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. E allora corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Nel 1980 i Corgis suonavano una canzone bellissima, Everybody's Got to Learn Sometimes, e Zucchero ne ha fatto una versione tutta sua nel 2004 con Vanessa Carlton, ed era Indaco dagli occhi del cielo, davvero una canzone bellissima.
1: Peraltro Zucchero in questo momento è in tour europeo e anche italiano, toccherà diverse tappe. Oggi per esempio, oggi e domani sarà a Zurigo, si esibirà a Zurigo per il Baila Sexy Thing 25th Under the Moonlight, vabbè insomma sotto questa luna piena, perché sono 25 anni da Baila, esatto,
0: vero.
1: Baila Morena, e poi appunto verrà anche in Italia il 4 luglio, sarà a Udine, poi Bologna, Pescara, Perugia, Messina, infine Lucca sulle mura storiche, quello deve essere un bel
0: che meraviglia,
1: concerto.
0: Che meraviglia. Bravo Zucchero, comunque ci regala sempre delle piccole perle nelle grandi canzoni. Anche questa sera abbiamo trovato grande musica e si continua con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Lily, I got something I want to talk about.
2: Sì,
1: Lily. Siamo alla fine.
2: Lily, Agnese.
1: Madonna volante con Madonna, Sabrina Carpenter.
2: No, è che quando sente questa canzone Agnese ha questo così, si immedesima, capito? Anche troppo.
1: Anche quegli altri due si stanno immedesimando. Sì. Non so se li senti in sottofondo.
3: Lilina.
1: Esatto, eccoli.
3: Sabrina.
1: Luchino.
3: Agnese.
1: Gabrino.
4: Eccoci.
3: Gabriel.
4: Hi, girls.
2: Sì, Pino. Basta.
5: Va bene
1: così.
5: Basta.
1: Grazie, grazie,
5: allora,
1: grazie.
5: Buonasera.
2: Io non ho ancora capito se il Congo ha pareggiato. Sì, ha pareggiato. Portogallo 1, Congo 1.
5: Clamoroso,
2: ragazzi.
5: Non ho capito se il Congo l'hanno invaso. Io pensavo stesse dicendo una cosa del genere.
2: No,
1: ma quello nel 1800.
5: No, ultimamente stanno invadendo un po' tutto. Quindi, qual è il problema? Non stiamo a guardare tutto adesso, no?
2: Meno male che questi sono i mondiali, quindi qua è un'invasione bonaria, dai, tutto sommato.
5: Meno male,
2: va bene,
5: sì,
2: va bene. Sì. Ciao ragazzi, tutto bene?
5: Tutto da benissimo, posto, direi che fa freschino anche lì.
1: Sì, ma giriamo con la sciarpetta perché sì. Sai, abbiamo un po' timore alla gola.
2: Vedrai domani.
1: Sì, anche domani.
2: Ancora
5: un
2: peggio.
5: Altro giorno.
1: Anche con i guanti domani, sì.
2: Però
1: sì,
2: si sa che d'estate, cioè a parte che non siamo ancora in estate.
1: Manca
2: ancora pochi giorni.
4: 4 giorni, sì.
1: Esatto.
2: Vabbè ragazzi, sarà quel che sarà.
5: Io
2: tipo torno alle 22 con Number One Classics, prima che ci arrivi una lettera di richiamo e di licenziamento, io me ne andrei, ecco, così.
1: Sì, forse è meglio. Tanto noi torniamo domani alle 17.
2: Sì, quello è una certezza. Almeno fino a venerdì è una certezza.
1: Poi vedremo,
2: esatto. Ciao!
1: Ciao!
6: Su Radio Number One, le donne al volante.
7: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto su Radio Number One, inizia l'Happy Hour.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Buonasera.
0: A lei, signor Rucchino, buonasera, buon mercoledì.
5: Buonasera, signor Gavro, guardi, qui non sappiamo più come mettere in ordine.
2: A righe o a quadretti?
5: A righe o a quadretti, che cosa? Se cominciamo. Allora, da ancora siamo, dobbiamo entrare, no? Innanzitutto si saluta, no?
2: Buonasera,
5: oh,
2: capo.
5: Ecco, beh, giusto, già inizia.
0: Ha visto come le porta rispetto,
5: ma
0: però?
5: No, certe volte non capisco il motivo, eh.
2: Posso avere un aumento?
5: No, adesso l'ho capito. Va bene, allora, buona serata, benvenuti in Radio Number One. E ovviamente voi protagonisti, come sempre, perché all'interno dell'Happy Hour ci sono degli spazi che sono quelli del dedicato. Salutiamo anche le donne volanti che ci hanno anticipato e volando stanno rientrando a casa.
0: Beate loro, chissà che bel panorama.
5: Ha visto? Certe volte dall'alto si vedono delle cose che voi umani. Va bene, dopo questo andiamo a casa. Allora, attenzione, perché questo è il programma che in assoluto alza il qui.
0: Lo dica.
5: Lo alza qui e da nessun'altra parte.
0: Lo alza qui.
5: Qui, non è come qui. E quindi attenzione, perché qui alziamo qui. È la prima cosa che facciamo, giusto per spostare l'attenzione.
0: Noi prendiamo il giornale sul bancone del bar e andiamo a leggere quello che è il santo del giorno. Mercoledì 17 giugno, vediamo.
5: Oh, attenzione! attenzione, metti il caso che voi c'avete un amico che si chiama Agrippino.
0: Ce l'ho.
5: Ah, ce l'ho. No, se no parliamo. Ho un'amica che si chiama Agrippina. Allora, ci telefonate, prima noi che dobbiamo parlare un attimo, facciamo una seduta, cerchiamo i problemi che portano poi noi. E poi ci telefonate allora e ci fate gli auguri dell'onomastica.
0: Ma pensavo, non è che tutti quelli che si chiamano Pino o Pina in realtà è un'abbreviazione, se è
5: Agrippino. No, no, Agrippino quando lei va troppo forte, poi va dal meccanico e dice, ah, e dice, ma lei è Agrippino? No, ma

0: Knight interpretava il personaggio, è ancora identificabile assolutamente da quella macchiettina. Va bene, buona serata Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, questo è il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Qui alziamo il qui e non da un'altra parte.
1: Di là no, solo
0: qui. E allora attenzione, salutiamo nel frattempo il signor Maurizio, buona serata signor Maurizio, salutiamo anche Luigi, detto Gigi.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto a coloro che invita, dice volete del ghiaccio? Non lo so, adesso vediamo, perché il tempo che arriva secondo me si scioglie. Poi,
1: ma lei è veramente uno scienziato.
0: Ah, guardi, io ho fatto le scuole alte, ero al settimo piano. Allora, attenzione, perché poi qui una delle cose proprio che cambiano la vita a tutti quanti è quella che facciamo poi a questo punto.
1: Noi leggiamo l'oroscopo tutti i giorni, ma attenzione, per chi si fosse collegato magari all'Happy Hour per la prima volta, non leggiamo quello di domani, quindi non pensate al giovedì. Fateci solo sapere se oggi è andata come dicono gli oroscopari, perché leggiamo quello di oggi.
0: Oh, vedi che trovate che ci abbiamo nel locale. Allora, attenzione, perché oggi poi noi estraiamo per non far torto a nessuno, visto che avevamo tante richieste. Attenzione. Noi estraiamo quello che poi è il segno zodiacale da leggere, perché prima arrivate tutti e dice come non hai letto me, hai letto quello di quell'altro. Come qui non è come.
1: Allora, prende il cilindro al volo.
2: Com'è qua il movimento?
0: È arrivato quell'altro. Berti, stiamo parlando, non ci puoi interrompere.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, ho detto che doveva. Va bene. Allora, attenzione. Aia, Scorpione. Stasera Scorpione, sei ansioso, ma questa giornata promette molto bene. Vede, certe volte nuove occasioni possono portare nuove idee.
1: Bene, dato che è l'oroscopo di oggi, vediamo se le promesse sono state mantenute.
0: Esatto, quindi se siete dello Scorpione e o non siete dello Scorpione e vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, cielo, non mio marito, ma ce lo fate sapere.

0: serata. Pensa che c'ha la smart questo qua,
1: persona intelligente.
0: Pensa che c'ha la smart e ha occupato un posto di un tir. Pensa
1: se aveva
0: un tir, niente, sguardavano tutta la via.
1: Quando si trova parcheggio, capita spesso, no? Dire ah, è libero, no?
0: No,
1: c'è la smart.
0: Gente di un certo livello che sa posteggiare la macchina.
1: Secondo me ha fatto i calcoli, è un geometra.
0: Sì, ha fatto i calcoli perché l'hanno operato l'altro giorno. Probabilmente i calcoli. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Buonasera, ciao Pierluigi. Salutiamo anche Anna in Laghi. Un saluto alla Brianza, all'umidità, quelle robe lì. E poi che dire, non so.
2: Ciao Lucchino, no, adesso eccolo. Mi fermo al bar una ventina di mezz'orette e poi torno a casa. Mi raccomando, bevete poco che dovete guidare tanto. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
0: Ciao Omar, buonasera. Tutto sotto controllo, devo dire, anche stasera non manca niente.
1: Io sono rimasto fermo alla ventina di mezz'orette. Ore sono?
0: Guardi, la ventina di mezz'orette è tanta roba. Se fa dei calcoli esatti, guarda, è tanta roba. Va bene, allora un saluto agli amici che stanno messaggiando per stanno iniziando a richiedere la loro musica per gli appuntamenti del dedicato che prenderanno forma tra non molto, quindi un sacco di spazio ancora per voi a disposizione.
1: Ricordiamo anche il nostro numero, signor Lucchino, il 393-444-0444.
0: Ricordiamolo.
3: Chissà cosa c'è dietro.
0: C'è il numero, è un numero di WhatsApp, mandano i messaggi, richiedono le canzoni, non mi sembra una roba così difficile.
3: Scusi, non
0: ha capito. Niente, vai, lasciamo stare. Oh, stavo dicendo, visto che qui ci sono tanti spazi, pare che invece ci sia un po' meno spazio nel web, o almeno sale questo dubbio, perché lei sa che esistono e ci sono degli analisti, delle società che analizzano, poi dobbiamo capire cosa analizzano e cosa non analizzano.
1: Tutto il giorno dietro il computer ad analizzare.
0: Tutto il giorno analizzare, e li pagano per analizzare, fanno quelle robe lì, e hanno scoperto che non ci abbiamo più tanto spazio, ma non gli spazi, ma all'interno del web. Cioè praticamente non abbiamo più il monopolio, almeno il web non è più nostro, che poi fondamentalmente dal mio punto di vista non l'è mai stato, ma questo poi è un altro discorso. Perché comunque in questo ultimo periodo e in questo ultimo annetto, mettiamo così, tra l'intelligenza artificiale, i sistemi bot e tutte queste cose che servono poi per la gestione, non i bot, i CCT, i bot,
1: no, BOT, bot. No, sì, noi giovani li chiamiamo bot.
0: Proprio quando c'è una festa facciamo i bot stasera. No, non è quello, va bene. Praticamente consumano un sacco di velocità e di spazio all'interno dei sistemi del web, e quindi questo limita l'utilizzo e la velocità del sistema per gli utenti ultimi, che gli ultimi siamo noi. Ma come si usa dire, beati gli ultimi
1: che saranno i primi.
0: No, ma si mangia stasera? No,

0: rosso, quello di Alfa, quel sottile filo rosso, lo sapeva?
1: Lo dice anche me, lei.
0: No, gentilissimo. Va bene, state lì perché tra un attimo vi uniamo, ci uniamo per ascoltare un altro appuntamento del dedicato.

0: Del dedicato, signor Gabbro.
1: Penultimo per questo mercoledì 17 giugno. Abbiamo già detto e ridetto e straridetto che non ci sono più spazi. Che
2: non ci abbiamo più spazi.
0: Lo sapete, dovete dire che dobbiamo andare avanti tutta la sera a dire sempre le stesse cose, no? Adesso, non è che.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, guarda.

0: ovviamente, però
1: se non sto qui dentro chi sia più esaurito, no, vabbè, ma se il capo è così, gli altri come dobbiamo essere?
0: Sicuramente
1: no?
0: Noi, però poi per il resto va tutto bene, tutto sotto controllo. Va bene, allora ce l'abbiamo fatta, forse chi può dirlo, e allora penultimo spazio di questo appuntamento.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Allora Berti, va bene, secondo me stasera cosa dici?
1: È un giorno il POS non funziona, un giorno mi sono dimenticato il portafoglio a casa.
0: Un giorno quella roba lì, un giorno un'altra.
1: E poi voi non lo sentite, ma quando siamo fuori onda noi cerca di giustificare, dice no oggi non posso perché
0: è così.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
0: Va bene, allora che dire? Allora arriva una canzone. Chi ha chiesto questa canzone? Fammi

1997, questo dei Texas, Say What You Want, poi diventò una hit nella UK Single Chart, ma poi nel 2023 divenne anche platino per gli streams che ci furono attraverso il web e attraverso internet. Poi c'è una versione un po' più particolare pubblicata l'anno a seguire, nel 1998, che vedeva anche la collaborazione di Wu-Tang Clan e anche di Method Man and Z, dove c'erano i vocali di RZ un pochettino differente, realizzato appunto nel marzo del 98, che è un po' diversa da questa versione originale appunto dei Texas. Vabbè.

0: Questo true love, questo è l'amore vero, chi è che non lo vuole, chi non lo cerca,
1: chi di nascosto,
0: tutti quanti di nascosto lo desiderano,
1: qualcuno poi no, vuole stare anche da solo, sì, farsi gli affari propri, certo, giustamente,
0: giusto, diciamo. E allora, ma che colpa ne abbiamo? Io nessuna, che colpa ne ho? Cose fra quintale.

0: Happy Hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Beati gli ultimi, beati gli ultimi.
2: Che saranno i primi.
1: No,
2: sì,
1: no, no, no, che non mangeranno i primi. Che non mangeranno i primi, no? Che...
3: Non mi meraviglio.
1: No, infatti, ormai noi siamo qui, siamo, non mangiamo mai, capro.
2: Siamo che... noi a non meravigliarci, siamo... non lei, Gandalf.
1: Guardi...
4: Lanciamogli contro il nostro.
1: Ma perché? Sta dicendo la verità. Non è che possiamo stare qui.
5: Non lo voglio sapere.
1: Ma, ci vuole bene qualche d'un altro? O non so, fortuna che Berti è andato via, se no ti andiamo avanti ancora un po'.

Grazie a una vostra richiesta, Re Park and Junior, questo che era Ghostbuster 1984. La colonna sonora di un film che vedeva protagonisti anche Bill Murray, Dana Aykroyd e poi ancora Sigourney Weaver e tanti altri. E beh, tanta roba, no? Poi ci hanno fatto anche un remake, ma i remake, come al solito, non vanno.

0: just you and I.
1: Talk, vede che Elisa dice che siamo dei romanticoni.
2: Elisa è sicura di conoscerci.
1: Elisa, lei è veramente sicura di quello che sta dicendo?

0: Live Lisa con le quali chiudiamo l'appuntamento di questa serata, di questo mercoledì sera.
1: Signor Luchino, ci vediamo domani anche con tutti gli ascoltatori, con loro ci sentiamo.
0: Signor Gabbro, anche giovedì. Secondo me. Però adesso vi lasciamo con la nostra Lilly con Number One Classics e voi come sempre fate una buona serata, ma come sempre e soprattutto almeno voi fate i bravi. E beh, Sandra.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: È partito il timer, abbiamo 60 minuti, quindi benvenuti a bordo della nostra macchina del tempo. Io sono Lili, una donna al volante, e questo è Number One Classics. Allacciate le cinture perché anche questa sera partiamo per un viaggio negli anni 70, 80, 90. Preparatevi a rispolverare i vostri ricordi più belli e a cantare. Il viaggio inizia con i Bronski Beat.

Ci aspetta una selezione fantastica anche questa sera nel Number One Classics. Io sono Lili, una donna al volante, e questa sera il bastoncino corto per iniziare è toccato ai Bronski Beat con Small Town Boy, il ragazzo di provincia con cui debuttarono nel 1984 con l'album The Age of Consent. La voce riconoscibilissima è quella di Jimmy Somerville. Il meglio della musica degli anni 70-80-90 è Michael Jackson con uno dei suoi album più belli. Off the Wall ci trasporta nel suo mondo con Rock With You. Era il 1979.

Ci piace spesso trovare canzoni italiane da inserire nella nostra serata e tra le più belle canzoni italiane non potevamo dimenticare Franco Battiato con La Cura. Quando pensi al compositore siciliano pensi alla Cura. Era il 1996 e quasi 10 anni prima usciva Back to Life dei Soul to Soul. Carol Wheeler, che scrisse la canzone in Back to Life, vuole raccontare la sua esperienza di premorte, un'esperienza che ha lasciato il segno anche nella musica.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.